lasciamoci episodi. Manca a sedenoie te fai, di lunga con un maie sciudici. Manca a sedenoie te fai. Ruta con un oie giurici. Che, che, che,